0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: E se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te, come al giorno gli aeroplani, come i giorni su di me. Marie, Marie, Marie. E se dalle strade accese ti chiamassero altre voci e altre voci confondessero la mia voce dentro te, come l'acqua dentro l'acqua dei ricordi che non ho. Marie, Marie, Mario, questa notte non sarebbero canzoni, questa notte passerebbe